medo pa mi po. Mentino sei pa medo. Mentino sei pa me po. Mentino sei pa medo. Mentino sei pa me po. Io tradere devo le nega.